0: Acerno la Marigliana, che la malatica non te ne porta. Regge Lagna, pianura, Masseriro, puzza schiava, a mozzarella e bufala, l'inquinamento la catena alimentare. Cucurtura, rummasugli e panna, e ram di cava elettrica. Pro primo momento si era capito che non era solo monnezza. A campagna destinata a discarica c'è la birra, coperchia e scoria nucleare, e chi più ne teme, più ne mette. A cielo terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Nola terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Un male che fa l'uomo, nessuno l'ha mai ordinato. Non può fornire a terra luce e vino, chi ha avuto avuto e chi ha darà. Un male che fa l'uomo, nessuno l'ha mai voluto. E come ricette coccherone, aiuta, cadì, tai. Fratta maggiore terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Mondraone terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Castel Volturno terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Melite terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Italia terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Europa terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Comune terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: L'universo terra appicciata,